0: Začo diveto mena šunene nevimata per manici ando švedsko radio. Eva balo, katero foreningo romsk stöd o pensionerans forening, penel piro gindo, pe akvapuči be anglalo alo saribe, dešu trito septembro so kavel kate ando švedo.
1: Te putraska savo romano ker pare siki, peko do trubuj bari bari ekonomija, ajo foro čidel peko do ekonomija. Ale si but šunav maškare pure vorbin, che ages areslam pe casave vrami che abaiterni mata vai shavora ci je sin ci den rada te tin kren peske puren ai vie pure a charde che ci kamen te dilaren peske shavoren vai terni maton che ages mai but che ste janande buci vai ande skola ai nai le kapacitet ga de sarvarikana ai but pure manush penen che von O vorbi pe cade, jalte jasa tu gamle mazvi metava vkute kai tu san.
2: Romengo purengo kersi jek anda importantna alosari maske pushimata kailerom. Mikael tofte sombru byggare ando Stockholm stats penelke kado jal avri pe pure romengo sekur notrajo. Ship tai kulturako inkripe.
3: Ai trobui vi mai but dikipe pa male pure. Ka jesi evu makaver, ai trobui mai bulgiu tipe amare, pure manushen kai sike ereg jene, ai katosi zura ales varno.
0: Reporteri sas e Agnes Lakatos. Testimonia pa e romaso kergilo petelo duito lumako maripe. Anglal e memoreciako dive duito augusto amenano radio romano samen serie, kai e roma sas tai so kergil pe lenca. Gesta shunasane save differentne koncentracione logorora sasa, tai so penene rom, e ani testimonia pire familiake vorbe.
2: Kanai minoriteton giroditorka Agnes Darozzi linete kiden ketane vitnes mor da kagile manuscenza. Savala abaik dopa seklo inger depensa pengo memoriaciako pari pe. Voi pener zar ando cilag erud andikomaro masas.
4: Naslen tan kai sotelete pašljön. Čide naslete han. Nas pa isote pen. Ai kade Mere nas le shavura mai anglal. Tala anglune dui curke. Anglune dui curke. Deshu shou gene mule. Mai butlen dar khur de shavura. Pala le dui curke abaci kere nas. Data hai faktar abaci scrisar de so de gene muline.
2: Le romengi ducta emudari pe tela duitoruma comare pe hasai lastar. Anda historia ke li lata e documentazii. De pure sassavala penna sovonak le perdal, o babuci de je horvat kopa pošunda sovov naklas andikomaroma cilagerud.
5: Hai vo penna samenge ke leskidei vov parno romsas a cimezias pe shavoro, a leskidei mainti tertinti lai tsoha garadasles, hai kanadikle penele shavores ke uščavda de arik hatar aja. A pal mai vari sarjo pala tutte no e romni janglas tes ke pipe andai comaro ma de rom la cor rom ci janglas come la romnia che baro paposas antal cabusholas les viger de ai vimudar de les cote ande vari savolageri
0: reporter casas e Agnes Lakatos tu mena shundene ne vimata pi romani cib tai mai budere ne vimata da maro esser play appen vai webrig talo anav radio romano ande socialne media sam talo anav ano facebook radio romano a cio na menta ta shunen via maro programo pale ne vimata so puchol radio romano meko gide me ne vimata sema so veli briani gi pashuni pe